Questa è la tua radio Garibaldi di Garibaldi, Serra Gaussa, per tutti voi altri che siete ad ascoltare di questo mondo e anche di altri mondi dello spazio lì, grandissimo. Allora, una buona domenica per tutti. Non so se voi altri che stelle di altri planeti che avete la domenica anche voi altri, o noi altri che della Terra che abbiamo la domenica. Va bene, ma una buona domenica per tutti e un buon programma. Questo programma chiede patrocina per Mercato das Frutas, Esquina Joias, Farmacia Central de Carlos Barbosa, Madeireira Bianchi e Bortolini Moves. Devi ascoltare la prossima musica del programma, va arriva per cantare Valdir Anzolin. Sono qua in Finlandia, buongiorno gente buona. Quando che avviene adesso 7 ore e 40 minuti? Giusto 7:40, tempo nugol, qua in Garibaldi.

Mercado das Frutas estabeleceste na Avenida Independência, davante do INSS, o disco cita: Gavemo frango assado, que vuol dire, não lembro como se diz em Argentina, que assado vuol dire assar lá. Aqui do Brasil, mas sim. O polastro cotto, sem sapien, R$ 59,99. O polastro cotto, col pien, R$ 69,99. Acqua de coco a €9,99. Anguria intera o tagliata, R$ 3,99 il chilo. Tapioca fatta in lavoro, salata di frutta e anche il caffè gustoso lì nel mercato delle frutta, Avenida Independência, qua in Garibaldi davanti all'INSS. Den avanti, den ascoltare la prossima musica del programma, ma questa musica la va per Sergio Zarpelon e la sua eccellentissima sposa Denise, chiedrio che ascolta il programma lì, non so se pertence ben a San Raffaello o Sant'Antonio de Castro, ma Sergio Zarpelon, una buona domenica per voi, per la vostra sposa Denise, a tutti lì di San Raffaele, anche voi altri di Sant'Antonio de Castro, una buona domenica a Cincalt, Cimbas, a voi altri di Tripoli, una buona domenica, quindi se della Buona Vista, buona domenica a tutti di Buona Vista do Sul, legati in Tela Garibaldi, voi altri di qua Garibaldi, anche una buona domenica, Coronel Pilar, buona domenica a tutti. E grazie per l'ascolto, chi arriva per cantare Araldo e Araldino, viva la nostra America!

Tagliante che va in onda tutte le domeniche di mattina in questo orario, quando che adesso che va in 7 ore e 46 minuti. Voi potete omenaggiare chi vuole bene o che vuole domandare qualche sonata, mandate la messaggio qui per il telefono 54 991 18 51 11. Ascoltate un'altra volta, 54 991 18 51 11. Potete gravare la messaggio, mandarla qui o scriverla, che noi altri vi attendiamo con tanta allegria. Va bene, adesso andiamo avanti, devo dire così: il legno simbolizza la forza, il tempo e la bellezza della natura, madereira bianchi dove trovi qualità, soddisfazione e ottimi prezzi. 50 anni di tradizione qua a Garibaldi, attendendo Garibaldi, Bento e tutta la regione. Madereira bianchi attende lì nel bairro Tamandaré, qua in Garibaldi proprio. Un abbraccio, una buona domenica a Lucindo Carlito Bianchi. Lucindo Carlito Bianchi, lui e la sua sposa Rosa, i due che ascolta il programma. So che a voi vi piace tanto la musica Beijinho Doce, ma chi non altri la mette mia perché il programma è italiano. Va bene, Carlito, buona domenica a tutti voi altri lì di Tamandaré. Approfittando se che parlo in Tamandaré, Sertorina, buona domenica, Villa Ricca, Linha Paesi, Monteberico, Strucon, ben grande a tutti, San Luis, lì di Farroupilha, una buona domenica a tutti i farroupilhensi che ha ligati della Garibaldi, una buona domenica, e anche a voi altri di Bento Gonçalves. Den ascoltar di canti tradizionali, meglio sarebbe

De in avanti questo programma anche patrocina per Eschina Joyas, il presente giusto per chi che lo ciapa. Eschina Joyas vende il centro della città di Garibaldi. Farmacia Central, il jeito efficiente di cuidare della salute con economia e con confianza. Telefono 3461-1850. Farmacia Central, ben del centro di Carlos Barbosa. E un abbraccio a tutti i barbosensi che sono legati del Garibaldi. 101.5, ovvio, le catene digitali della internet. Allora, una buona domenica per tutti. Sto programma anche patrocinato per Bortolini Moves, la più grande e meglio fabbricante di Moves corporativi del Brasile. Che meraviglia, ciò è un struccone ben grande. Allora, tutti lì della fabbrica della Bortolini Moves, stabilisce la Rota do Sol e Bairro Industriale qua di Garibaldi. Ascoltate adesso la prossima musica, andiamo a ascoltare quella della parte di là. Mariana Lantieri cantando Penna Nera.

0: Andiamo avanti 8 ore e 7 minuti. Dudu, tem mensagem, tia Pali, né?
1: Temos várias mensagens aqui, então.
0: Maravilha.
1: Vamos lá, ó. Começando pelo Anderson Miranda de Mussum, que nos acompanha.
0: Mussum, bom dia, Mussum. A tutti mussunense, na buona domenica.
1: Também aqui o Gabriel e o Eduardo Veronese participando conosco. E mandando abraços pro Avelino Veronese, que tá escutando a Rádio Garibaldi em Porto Alegre.
0: Maravilha, Avelino, um abraço. Buona domenica. Que Deus benedisse, vediute sempre.
1: E também aqui conosco o Gilson Casagrande, dizendo que sentiram a falta tua, Marasca, no encontro de coros de Coronel Pilar ontem.
0: Ma guarda. É, mas não dá pra tudo, caro. Me despiace, mano. Não vou arrivar.
1: E mandar um abraço para o grupo Voce dei Monti.
0: Voce dei Monti de Coronel Pilar. Tengo tu mandaste disse que avesse del pendrive le canzoni. Dopo un altro le metto in chi perché mi lagò, ma in CD, chi non che pulla l'apparecchio di CD per poter ascoltare, mettere le musiche per aria. Se la avesse partita fuori del pendrive, mi prestemmi per copio, dopo smette le musiche qua.
1: Sì, sì.
0: Allora tutti voi altri lì che manda le messaggi, viene ancora adesso per il momento o no?
1: Adesso, pur in quanto.
0: Ecco, allora guarda, potete mandare messaggi, fai come questi ascoltatori che manda qua, lighe, mandi la messaggio per il numero 54 9 9 11 18 51 11, e noi vi attendiamo qua nella tua Radio Garibaldi, arrivando per cantare per tutti i cori che si presentano in Coronel Pilar ieri sera, le mondine, la lavanderina. Devo ascoltare quelle mondine lì dell'Italia.

la prossima sonata la va per tutti i noni, per tutte le none. Le none che dice, ciao, vecchio, fai una balladina. Disse il nonno, ma sono stracco, guarda, sono da ligar vigne, sono da passare che su il trattamento alle vigne, sono stracco, un coia sempre un altro dì, fai una balladina un altro giorno, per altri noni, per altre none, una buona domenica, pupai, mamme, fioi, fiole, ottose, tose, popi, pope, una buona domenica, sarete guardare chi Garibaldi che una spiovesina fina, e sarete a parlare del Dudù, tanto che sono io alla musica. Che dico che da solo verderanno le vigne. tanto male. La natura è così, tanto piove poco, tanto piove di più, è normale. Ben tranquillo. Devi ascoltare la prossima musica, maestro, dopo loro parlando di commerciali, dopo della sonata, del gruppo della cantoria italiana di Serafina Correa, La va sulla filanda. Devo ascoltarlo ora.

0: Nella tua radio Garibaldi di Garibaldi, Serra Gaúcha, para il Brasil, para il mondo e para gli altri mondi, qui altri mondi che dell'universo, perché quella volta Gesù ha detto, guardi, cada un delle benavventuranze che ha fatto nel sermone della montagna, la se stia attenti, lui se la dita sciara. Un va di un mondo, un va di quell'altro mondo, un va di quell'altro mondo. Tutto preparato ormai. Quando partiamo da qui, passiamo solo per un'altra famiglia, un altro mondo che è nell'universo. Diciamo il paradiso, dipendendo come si vive qui. Andiamo del paradiso, dipendendo come viviamo qui. Andiamo da quell'altra parte, che nessuno vuole andare là, ma bisogna stare attenti, perché quando si pianta frutti buoni, mude di frutti buoni, cogliamo frutti buoni, ma quando piantiamo anche spinari, cattiamo i spinari dopo. Ci abbiamo spinati sotto i calcagni. Nonna Angiolina, la nonna Angiolina, là che l'ascolta il programma, tutta contenta in Barbosa. Sarà che la capè che Mosè sa le vacche, Dudu? Acho que ela já tirou leite das vacas, né?
1: Acho que sim.
0: É, ela tem. Mas você gosta lá do pegore. E lá Mosè pegore, ela que chama de vaca. Nonetta, nonetta, buona domenica per voi. Devi ascoltare la prossima musica del programma qui e che mandi un forte abbraccio Francisco Marudin di Santo Alexandre. Grazie che ti sei dovuto ascoltare il programma. Lui insieme ai suoi familiari, la comunità di Santo Alexandre. Anche una buona domenica per tutti lì di San Giuseppe di Costa Real. Oladir Ceresoli, buona domenica a te, la tua famiglia, tutta la comunità di Santo Alexandre e anche allora tutta la comunità di San Giuseppe di Costa Real, che le nonne, che le donne là che cantano, anche le pope che cantano le tanie là, che spettacolo c'ho. Un abbraccio, una buona domenica a tutti voi altri lì di San Giuseppe di Costa Real, Suarez Alta, Suarez Bassa, Santa Teresa, anche voi altri lì di San Bortol, buona domenica, sempre in gamba, linea Pompeia di Coro nel Pilar, San Giorgio di Coro nel Pilar, un abbraccio a voi altri di Caravaggio di Coro nel Pilar, Santa Tecla che pertence in cui a Santa Teresa. Una buona domenica e buona domenica a tutti voi altri di tutte le località che si devono ascoltare di tutta questa regione italiana. Devo vedere adesso chi arriva per cantare le Coral Anima d'Italia di Caxias do Sul, Bel Pra di Erba.

0: tutte le domeniche di mattina Gavelli Incontro Marcà col programma Domenica Italiana qua per le onde amiche della tua Radio Garibaldi 101.5, patrocinata per Mercato das Frutas e Esquina Joias, Farmacia Central, Madeira Bianchi e Bortolini Moveis. Dudu, tem que te pôr uma mensagem lá, te vira?
1: Temos.
0: Maravilha.
1: E uma mensagem muito especial.
0: Opa.
1: É da Marlene, que diz o seguinte. Bom dia, Dudu e Marasca.
0: Tutto, com alegria, tutto il giorno.
1: Gostaria de homenagear a minha mãe, Elza Rabaioli, da linha Rosentel, que ontem, dia 10, completou o incrível 100 anos de vida.
0: Opa, linha Rosenthal.
1: Isso aí. Desejamos a ela muita saúde, felicidade e muitos anos de vida. A homenagem de todos os familiares, parentes e amigos que participam da confraternização lá em São José de Castro.
0: Mas que maravilha é a nona Elza, né?
1: Isso.
0: Elza, que maravilha.
1: 100 anos.
0: 100 anos, tio. Que espetáculo. Mi puoi suonare fino ai 95 e dopo mi fermo. Mi fermo, dopo puoi passare fino ai 100, 100 e pochi. Fino ai 120 da buon, eh?
1: Sì.
0: Dice che nel futuro le persone le vive fino ai 130 anni. E allora mi mettissimo due di qui là. maraviglia, Elza. Rabaioli, né?
1: Isso.
0: Rabaioli. Forte abbraccio, nonna, tanta salute, tanti tanti anni di vita, parabéns, un secolo di vita, un secolo di storia, di lavoro, di felicità, a volte anche un po' pesanti, quando era più giovane a lavorare tanto sopra i sassi, cavocar, piantar, arar, tagliare pasto, monservacche, trattare porchi, trattare galline, tendere i tosati, ma la Elsa ancora con tanta allegria completa 100 anni di vita. Uh-huh. Che spettacolo ciò! E anche che mandi un forte abbraccio sempre a chi è Bibi Misturini, che ascolta il programma insieme alla sua eccellentissima donna Neva Moresco Misturini del Barro Alfandega. Buona domenica, Bibi! Neva, buona domenica! Strucon. E anche a chi che ascolta qui le Udilo Giacobbo. Udilo Giacobbo, anche lui insieme alla sua sposa, Drew, che ascolta il programma anche dal Bairro Alfandega. Mandiamo una buona domenica anche al David Fanti, che ascolta il programma in del mercato. David, buona domenica, partì la tua sposa, tutti voi altri lì. Un abbraccio, la musica che andiamo a ascoltare, chi che arriva per cantare? La musica che mi ha mandato qui a Andrea Rolo di Porto Alegre, che è del gruppo Ricordi. Ma questa canzone è stata traduzita perché è quella là del Tonico e Tinoco, che canta Amore niña linda do meu bem querer, è triste a saudade longe di você. E chi canta allora Moreneta bella? Andiamo a ascoltare per tutti voi altri ascoltatori Ivo Gasparin del gruppo Ricordi cantando.

La tua Radio Garibaldi 101.5, il programma Domenica Italiana alle 9 ore, Vardecchi che messa direttamente dalla Chiesa Matriz San Piero de Qua Garibaldi. Se può andare a messa in chiesa, il frate resta contentissimo, il signor anche, e adesso se non che rivendare, può accompagnare, parliamo di amici, che mandi una buona domenica a tutti voi altri che lavorano in ospedali. Dottori, dottore, recepzionisti delle portarieri dell'ospedale, alle infermiere, infermieri, a tutti voi altri che siete lì ospitalizzati, un pronto ristabilimento a tutti e grazie che siete ascoltare il nostro programma che le patrocina per Mercato das Frutas. E dice così: gavemo polastri cotti senza pien a 59,99. Polastri cotti col pien a 69,99. Acqua de coco per 9,99. Anguria intera o tagliata a 3,99 il chilo. Tapioca fatta ante la ora. Salata di frutta e anche il caffè, che è il caffè costoso appena fatto lì nel mercato das frutas avenida Independencia, ben davanti dell'INSS, non è che desidero che faccia la rotola lì, ben lì alla sanca, vedete che è mercato das frutas. Sto programma anche patrocinato per Maderera Bianca, che dice così: il legno simbolizza la forza, il tempo e la bellezza della natura. Maderera Bianchi, con 50 anni di tradizione attendendo Garibaldi, Bento e tutta la regione, attende qua in Tamandaré, patrocinando anche il programma insieme a Schina Joyce, dove trovi il presente giusto per chi che vuole parlo. Chi che non vuole parlo, un presente che viene della Schina Joyce, sono da lì, trovi il presente e chi è presente va a restare super contento perché è presente lì e è bei e di grande alta qualità. Schina Joyas, a tale amico buongiorno a voi e la famiglia, la vostra equipe. Sto programma anche patrocinato per Farmacia Centrale di Carlos Barbosa, che attende lì del Calzadon e anche a Ponte Secca, telefono 3461 18 50. Sto programma anche patrocinato per Bortolini Moves, la più grande e meglio fabbrica di mobili del Brasile, corporativo del Brasile, che resta qua entro la Rota del Sol. Bortolini Mobili, patrocinando loro anche insieme agli altri patrocinatori questo nostro programma. Andiamo ad ascoltare la prossima musica del programma. Chi che arriva per cantare? La va la musica per Valerio e Anna Grassioli di Villa Ricca Farroupilha. Già che provate l'ora del Valerio Lana, anche per tutti di Villa Ricca Farroupilha, chi è ligadone in tala Garibaldi. Grazie a tutti. La musica, chi creva per cantare? Diomedes Rosato, Is Italiani Ospia.

Andiamo avanti col programma Domenica Italiana de Qua, Pochettin, la messa direttamente dalla Chiesa Matriz San Piero de Qua Garibaldi. Altri potete andare a messa nella Chiesa o ascoltare parli onde amiche della tua Radio Garibaldi 101.5. Vasta musica qui per João Formentini e tutta la famiglia lì di Villa Rica Farroupilha. Grazie Giovanni che siete ad ascoltare. Sta musica anche per Vitalina Grazioli Simonaggio del Bairro Cairù, legato ante la Garibaldi. Vitalina, buona domenica, grazie che siete ad ascoltare. Anche sta musica qui va a par al gruppo di giocatori di carte di tutte le domeniche di notte, che è il Jair, il Jandi, il Marcialenta, il... dopo chi che è? Renato Carniel, dopo che ancora chi è? Il Bibi Misturini, anche lui che piace giocare le carte, dopo che il Vicente che dice che ha una passione lato schierto che dà medo. Non è Vicente? I giocatori di carte si riunono tutte le domeniche di notte per giocare, per passarsi un po' di tempo. Una meraviglia, allora. Strucon ben grande a tutti. Buon gioco a tutti. So se mi smetti qualche domanda, ma guidate, no. A volte che ne più, a volte che nemmeno, ma sempre che la turmetta che gioca. Allora ascoltiamo la musica con i girasoli. Voga e va, girasoli lì del Veneto, dell'Italia. A tutti i veneti dell'Italia e di tutto il mondo, buona domenica.

0: Gente buona, come tutte le domeniche, il programma si finisce in cadena, anche qui, ma partì che mettendo suonate adesso, io agradecendo i patrocinatori, Mercato das Frutas, Esquina Joias, Farmacia Central di Carlos Barbosa, Madeira Bianchi e Bortolini Movis. Grazie Edoardo Baccon. Un buon lavoro per te, buona domenica Dudu.
1: Buona domenica Marasca.
0: E anche per te. Ascoltiamo per finire il programma di questa domenica con il gruppo Stella di Pietra della città di Ità, Santa Catarina, una lettera di Giuseppe Boscaini di qua Garibaldi, così non dà. E per finire il programma mi canto la musica con Pare Bartoldo. Buona domenica, buona settimana, stiamo con Dio tutti e domenica siamo qua di nuovo con un'altra domenica italiana. Pace, allegria, felicità e stiamo tutti con tanta salute.